cazzo mi dicano lo fa? Ma tu sei nata a Napoli, ma lo... ti hai messo la cappellina, ma che talante, che cosa? Vai facendo i disegni, faccio i muri, il scappetto, il cislargo, il cavallo scito, ma tutta qua la russola, ma che cazzo è quando mi fai? Siete con questo microfono, si parte, mezza via a ballare, ma che vuoi fare? Vuoi arrivare? Ma che cazzo? Vaffa di camarino, sì, vaffa di camarino, mannaggia, capatore, mannaggia.